sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: diventa l'indovinello del giorno.
1: Che cosa ha una testa, ma non piange mai? Ha un letto, ma non dorme mai? Può correre, ma non cammina mai? La risposta è un fiume.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Achille Lauro. Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 2:51.

0: Un giorno insieme con i Camaleonti. Torna fra un'ora. Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Salve, Leonardo da Messoreca, provincia di Crotone. Ascolto Radio Maria Rita perché è come una mamma, ce n'è una sola.
1: Radio Margherita è come una mamma, ce n'è una sola, anche a Mesoraca.
2: Francesco Renga.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Umberto Balsamo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Umberto Balsamo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Bugiardi noi, L'angelo azzurro, Se fossi diversa.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Lucio Dalla. Bisogna saper perdere.

0: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
1: Quando io ti perderò. Nel veleno di un addio. Da ogni angolo del buio apparirà un sorriso

0: L'uguaglianza di genere non è un favore, è un diritto. Combattiamo per un mondo più giusto. Il femminismo non toglie diritti a nessuno, li garantisce a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Collage, donna musica.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 3 e 53 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Un giorno insieme con i Camaleonti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Roberto Carlos. Canzone per te.
3: La festa appena cominciata.

Pino Daniele, all'anagrafe Giuseppe Daniele, è nato a Napoli il 19 marzo 1955 ed è stato un cantautore, chitarrista e compositore italiano. Chitarrista di formazione blues, è stato, a cavallo degli anni 70 e 80, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio nazionali ed internazionali. La sua tecnica strumentale e compositiva è stata influenzata dalla musica rock, dal jazz di Louis Armstrong, dal chitarrista George Benson e soprattutto dal blues, in una sintesi fra elementi musicali e linguistici assai differenti, interpretati con vena del tutto personale e creativa. La sua passione per i più svariati generi musicali ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato tarumbò, a indicare la mescolanza di tarantella e blues, assunti come emblema delle rispettive culture di appartenenza. La cifra stilistica di Pino Daniele era espressione di un profondo legame con la tradizione partenopea e mediterranea, sia per le sonorità che per i testi, i quali riprendono e reinterpretano canti e usanze popolari napoletane. L'album Nero a metà si può considerare il suo gioiello. È stato presente nella classifica dei 100 album italiani più belli di ogni tempo, nel quale manifestò in maniera matura il nuovo sound napoletano, un Latin blues costruito su sonorità tipicamente mediterranee. Pino Daniele ha scritto anche delle colonne sonore nei film di Massimo Troisi, il celebre brano Quando. Infatti aveva costituito il tema principale del film Pensavo fosse amore, invece era un calesse. I due artisti avevano già collaborato in più occasioni. Il musicista partenopeo, infatti, compose le musiche di due dei precedenti film di Troisi dal titolo Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite. Ha pubblicato 23 album in studio e 7 album dal vivo. Pino Daniele muore a Roma il 4 gennaio 2015, all'età di 60 anni. Tra i brani più iconici di Pino Daniele ricordiamo Quando, Senza e te, Quando chiove, Napulè.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Pino Daniele.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, amica fedele.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Gabriella Ferri. Ti regalo gli occhi miei.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola e con caldo e afa molto intensi, valori massimi che diffusamente andranno oltre i 35 gradi. Da segnalare qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione.

0: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: l'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfredo. Oggi è l'onomastico di Alfredo. Il nome ha origine sassone e significa saggio nella pace. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 14 agosto del 1945, fine della Seconda Guerra Mondiale. L'impero giapponese si arrende a seguito dell'invasione sovietica della Manciuria e della devastazione di Hiroshima e Nagasaki, provocate dalle bombe atomiche statunitense. Lo scioglilingua di oggi è: se disconosciamo chi conosciamo, ci riconosceranno i disconosciuti? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Aspettatemi, disse l'ultimo dei moicani. Ed ora l'aforisma del giorno. Se puoi immaginarlo, puoi realizzarlo. Il consiglio della nonna di oggi è: per una pelle più chiara e senza macchie, lavatevi mattina e sera con la mamelide. Adesso l'indovinello del giorno. È sempre pronto a dare una mano. La risposta è l'imbianchino. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Da Bari, felice, na mam camb cind figli, cind figli non gambano na mam. Una mamma riesce a provvedere a 100 figli, ma 100 figli non riescono a provvedere a una mamma. Ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Commestibile, commestibile, dal latino comedere, mangiare, participio passato. Significato: come aggettivo che si può mangiare. Come sostantivo maschile plurale, generi alimentari.

0: fumo ti ruba il respiro, il tempo, la vita. Non lasciare che vinca lui. Ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, un viaggio senza

0: sul paradiso.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Messina. Gli auguri sono per Eugenia Grillo. Il volo prosegue verso Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Rosa Roma. Sorvoliamo i cieli e atterriamo a Riesi, in provincia di Caltanissetta, per festeggiare Ida Giovanna Mirisola. Nuova destinazione Lascari, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Marica Failla. Scendiamo a Firenze e facciamo gli auguri a Carmelo Margherone. Una nuova tappa. Atterriamo a Carini, in provincia di Palermo, per gli auguri a Lorenzo Modica. L'aereo non si ferma. Voliamo a Ispica, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Angela Fronterré. Un pensiero speciale per Grazia Terzo di Palermo. Ultimo atterraggio a Taranto e gli auguri vanno a Rusa Sardaro. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Un giorno insieme con i Camaleonti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Patti Pravo.

richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Marcella.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Marcella.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dopo la tempesta, Io domani, Montagne verdi, Senza un briciolo di testa, Tanti auguri e Uomo bastardo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Mario Tessuto.
3: Little Tony riderà. Perché tu

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 6 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfredo.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Mensola. Mensola. Dal latino mensula, tavolino, diminutivo di mensa. Significato: tavoletta sporgente dal muro per sostenere busti, vasi, figure.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Azzimato. Azzimato. Vestito e acconciato con estrema cura e ricercatezza. Agghindato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Deturpare. Deturpare. Dal latino de e turpis, turpe. Significato: sfigurare, rendere brutto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Oligarchia. Oligarchia. Dal greco, da oligoi, pochi, e da archeo, io comando. Significato: governo di pochi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.

0: Radio Margherita per la cultura.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 6 e 50 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Nancy Lala di Palermo. Ci spostiamo ora a Bovalino Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove gli auguri vanno a Franco Pugliasito. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Gabriel Barone. A Floridia, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Alfredo Bordonaro. Voliamo a Partinico, in provincia di Palermo, e troviamo Rocco Polizzi. Tappa a Vinovo, in provincia di Torino, per festeggiare Rossana Burzio. Un saluto speciale va a Maurizio Mazzei di Palermo. Non dimentichiamo Carmelo Provenzani, di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Infine, gli auguri vanno a Ignazia Cammarata di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Le 8. Londra.

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Lucrezia e chiamo da Genova. Intanto complimenti per le vostre canzoni, ascolto sempre. Però volevo sottolineare, io ho 48 anni e sono rimasta senza lavoro e non si parla mai di persone molto adulte che rimangono senza lavoro e sei troppo vecchia per affinché ti prenda qualcuno e anche che hai tanta esperienza. I giovani hanno la possibilità almeno di andare altrove, mentre noi abbiamo una famiglia e specie le donne sono molto battute sul lavoro, che purtroppo non si aprono le porte, specie a Genova, che ormai è diventata impossibile e invivibile. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfredo.
2: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Una scozzese al marito: caro, andiamo al cinema. Ma ci siamo stati ultimamente. Sì, ma adesso con l'avvento del sonoro sarà diventato più bello.
1: L'angolo del sorriso.
2: Scritta vista sulla porta di una sala parto: spingere, spingere, spingere.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sto scrivendo un libro. Ho già tutti i numeri delle pagine.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Mango, ferro.

0: fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo. Smettere di fumare è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, Radio Margherita.
2: Solo musica italiana, la nostra passione con le Cao Margherita, è pura emozione.
3: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
4: Alessandra Amoroso, La gente non sei tu.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 7 e 54 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Messina. Gli auguri sono per Eugenia Grillo. Il volo prosegue verso Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Rosa Roma. Sorvoliamo i cieli e atterriamo a Riesi, in provincia di Caltanissetta, per festeggiare Ida Giovanna Mirisola. Nuova destinazione Lascari, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Marica Failla. Scendiamo a Firenze e facciamo gli auguri a Carmelo Margherone. Una nuova tappa. Atterriamo a Carini, in provincia di Palermo, per gli auguri a Lorenzo Modica. L'aereo non si ferma. Voliamo a Ispica, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Angela Fronterré. Un pensiero speciale per Grazia Terzo di Palermo. Ultimo atterraggio a Taranto e gli auguri vanno a Rusa Sardaro. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola e con caldo e afa molto intensi, valori massimi che diffusamente andranno oltre i 35 gradi. Da segnalare qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giuseppe Alongi, chiamo da Ribera. Volevo semplicemente ricordare ai signori maschietti che fanno di tutto per diventare con ogni mezzo muscolosi, che tuttora non c'è forza più potente della tenerezza. È la sola che, facendoci sentire nel cuore di Dio, ci sa riempire di gioia, ci spinge a ricercare in ogni occasione la bellezza e la forza che viene dalla luce del cuore. Grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Patti Pravo.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Audio 2. Zucchero amaro.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 8 e 25 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfredo. Oggi è l'onomastico di Alfredo. Il nome ha origine sassone e significa saggio nella pace. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 14 agosto del 1945, fine della Seconda Guerra Mondiale. L'impero giapponese si arrende a seguito dell'invasione sovietica della Manciuria e della devastazione di Hiroshima e Nagasaki, provocate dalle bombe atomiche statunitense. Lo scioglilingua di oggi è: se disconosciamo chi conosciamo, ci riconosceranno i disconosciuti? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Aspettatemi, disse l'ultimo dei moicani. Ed ora l'aforisma del giorno. Se puoi immaginarlo, puoi realizzarlo. Il consiglio della nonna di oggi è: per una pelle più chiara e senza macchie, lavatevi mattina e sera con la mamelide. Adesso l'indovinello del giorno. È sempre pronto a dare una mano. La risposta è l'imbianchino. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Da Bari, Felice, namam camb cind figlie, cind figlie non gambano namam. Una mamma riesce a provvedere a 100 figli, ma 100 figli non riescono a provvedere a una mamma. Ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Commestibile, commestibile, dal latino comedere, mangiare, participio passato. Significato: come aggettivo che si può mangiare. Come sostantivo maschile plurale, generi alimentari.
3: Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre. Sì.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 8 e 59 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Nancy Lala di Palermo. Ci spostiamo ora a Bovalino Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove gli auguri vanno a Franco Pugliasito. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Gabriel Barone. A Floridia, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Alfredo Bordonaro. Voliamo a Partinico, in provincia di Palermo, e troviamo Rocco Polizzi. Tappa a Vinovo, in provincia di Torino, per festeggiare Rossana Burzio. Un saluto speciale va a Maurizio Mazzei di Palermo. Non dimentichiamo Carmelo Provenzani, di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Infine, gli auguri vanno a Ignazia Cammarata di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 9 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfredo.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algida vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
5: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: entri anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Marisa di Bricheraggio in provincia di Torino. Il mio proverbio in piemontese è: a ogni us so tabus. Traduzione: a ogni uscio il proprio battacchio. Significa che ognuno ha la sua croce da portare.
4: Sono Antonino dalla Calabria. Un proverbio molto antico: tu dissi malerba casesdica, semenza rilamala mulingiani.
5: Sono Imma da Manduria, provincia di Taranto. Il mio proverbio è questo: se la fortuna non ti vuole, è inutile che fischi. Vuol dire, se la fortuna non ti vuole, è inutile che la chiami.
6: Nunzio da Messina, detto messinese, tanto va a guattare puzzo fino a chi si spezza, tanto scende il secchio dentro al pozzo finché si spezza.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Sono stato una casa, ho imparato le attese. Sono stato una città, sono stato un paese.

0: lato opposto.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono la signora Nima da Zafferana Etnea. Vorrei dire a tante donne separate, con figli a carico, piccoli o grandi che siano, non portatevi in casa un uomo se non lo conoscete a fondo. Anche se è un grande amore, ricordate che i figli vengono prima di tutto, soprattutto piccolini, perché già sappiamo quante volte succedono queste disgrazie di uomini in casa che maltrattano i propri figli. E noi donne a volte non ce ne accorgiamo neanche. Grazie.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 9 e 50 minuti.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Messina. Gli auguri sono per Eugenia Grillo. Il volo prosegue verso Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Rosa Roma. Sorvoliamo i cieli e atterriamo a Riesi, in provincia di Caltanissetta, per festeggiare Ida Giovanna Mirisola. Nuova destinazione Lascari, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Marica Failla. Scendiamo a Firenze e facciamo gli auguri a Carmelo Margherone. Una nuova tappa. Atterriamo a Carini, in provincia di Palermo, per gli auguri a Lorenzo Modica. L'aereo non si ferma. Voliamo a Ispica, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Angela Fronterré. Un pensiero speciale per Grazia Terzo di Palermo. Ultimo atterraggio a Taranto e gli auguri vanno a Rusa Sardaro. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: scappare.
1: Radio Margherita. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Radio Margherita Notizie.
1: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative. Alle 11.36 tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro. Ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump, che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Camaleonti.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: per noi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfredo.
3: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
4: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

all'anagrafe Giuseppe Daniele, è nato a Napoli il 19 marzo 1955 ed è stato un cantautore, chitarrista e compositore italiano. Chitarrista di formazione blues, è stato, a cavallo degli anni 70 e 80, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio nazionali ed internazionali. La sua tecnica strumentale e compositiva è stata influenzata dalla musica rock, dal jazz di Louis Armstrong, dal chitarrista George Benson e soprattutto dal blues, in una sintesi fra elementi musicali e linguistici assai differenti, interpretati con vena del tutto personale e creativa. La sua passione per i più svariati generi musicali ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato tarumbò, a indicare la mescolanza di tarantella e blues, assunti come emblema delle rispettive culture di appartenenza. La cifra stilistica di Pino Daniele era espressione di un profondo legame con la tradizione partenopea e mediterranea, sia per le sonorità che per i testi, i quali riprendono e reinterpretano canti e usanze popolari napoletane. L'album Nero a metà si può considerare il suo gioiello. È stato presente nella classifica dei 100 album italiani più belli di ogni tempo, nel quale manifestò in maniera matura il nuovo sound napoletano, un Latin blues costruito su sonorità tipicamente mediterranee. Pino Daniele ha scritto anche delle colonne sonore nei film di Massimo Troisi, il celebre brano Quando. Infatti aveva costituito il tema principale del film Pensavo fosse amore, invece era un calesse. I due artisti avevano già collaborato in più occasioni. Il musicista partenopeo, infatti, compose le musiche di due dei precedenti film di Troisi dal titolo Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite. Ha pubblicato 23 album in studio e 7 album dal vivo. Pino Daniele muore a Roma il 4 gennaio 2015 all'età di 60 anni. Tra i brani più iconici di Pino Daniele ricordiamo Quando, Senza e te, Quando chiove, Napulè.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Pino Daniele.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative. Alle 11.36 tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro. Ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 11. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Nancy Lala di Palermo. Ci spostiamo ora a Bovalino Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove gli auguri vanno a Franco Pugliasito. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Gabriel Barone. A Floridia, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Alfredo Bordonaro. Voliamo a Partinico, in provincia di Palermo, e troviamo Rocco Polizzi. Tappa a Vinovo, in provincia di Torino, per festeggiare Rossana Burzio. Un saluto speciale va a Maurizio Mazzei di Palermo. Non dimentichiamo Carmelo Provenzani, di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Infine, gli auguri vanno a Ignazia Cammarata di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con i Camaleonti. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Peppino di Capri. Ieri.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Neve Sport.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Giuseppe Alogi, chiamo da Ribera. Volevo solo fare un'osservazione sull'inquinamento atmosferico. Una volta si diceva mettiamo dei fiori nei nostri cannoni per difendersi dalla mancanza di ossigeno. Proviamo ciascuno a coltivare una pianta. Basta una sola talea nuova che già la vita si rinnova. Curiamo le piante e impareremo ad amare il prossimo con gli occhi del cuore. Coloreremo oltre alle città la nostra casa e poi scenderemo e ci chineremo alle radici che partecipano al miracolo divino della vita, possibilmente ascoltando Radio Margherita che ci ossigena pure l'anima con la sua armonia infinita. Grazie Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Umberto Balsamo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Umberto Balsamo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Bugiardi noi, L'angelo azzurro, Se fossi diversa. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 11 e 29 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfredo.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, 1 litro, 2 pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, 2 pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
5: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare. Me l'hai

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

segreto, con le mani sulla bocca ti canterei. Se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative. Alle 11.36 tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro. Ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita. La scelta migliore è...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 11:56.

Un giorno insieme con i Camaleonti. Torna fra un'ora. Giovanotti, buongiorno.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Domenico Modugno, piove.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva un uomo libero? È meglio essere odiati per ciò che si pensa e si dice, piuttosto che essere amati per essere falsi e sottomessi. Sa cosa diceva Caparezza? Io sono al verde, vado in bianco e il mio conto è in rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Sa cosa diceva un soldato in trincea? La guerra è un'invenzione che rende inutili tutte le altre invenzioni.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Venus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 12 e 51 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: C'erano anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. La Farnesina fa sapere che poco fa sono stati evacuati. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo, trapela da fonti militari, era forse un drone ucraino deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto quando i supporti hanno ceduto, schiacciando la vittima. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile ed entra in semifinale col terzo tempo. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Camaleonti.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita.
3: Francesca Lotta. Fragilità.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Volevo soltanto dire a tutte le signore che mi ascoltano di non praticare assolutamente l'interruzione di gravidanza, assolutamente non praticarla, perché non si sa esattamente che cos'è, si è incoscienti e invece anche le conseguenze possono essere gravissime per la donna, oltre che dolorosissime per il bambino. Grazie, vi saluto tutti, grazie a Radio Margherita.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la radio più ambita.
0: Sono le ore 13:25.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'uomo prolisso

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Achille Lauro, Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sara da Palermo. Io rispondo a quel signore che ha detto di non credere in Dio, ma basta guardarsi attorno, vedere il creato, quanto è meraviglioso, il cielo, il mare e tutto il resto. E poi anche guardare il corpo umano, com'è perfetto. Chi l'ha creato il corpo umano? Ci sarà stato un essere soprannaturale, cioè Dio, che si faccia gli esami di coscienza e che creda. Grazie. Complimenti Radio Margherita, siete veramente bravi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 13 e 56 minuti.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: C'erano anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. La Farnesina fa sapere che poco fa sono stati evacuati. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo, trapela da fonti militari, era forse un drone ucraino deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto quando i supporti hanno ceduto, schiacciando la vittima. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile ed entra in semifinale col terzo tempo. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Camaleonti.

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Anita di Milano. Voglio dire che da più parti si parla dell'alto danno alla natura costituito dall'invasione della plastica. Vedo in giro anche a Milano moltissime persone con la bottiglietta d'acqua, sembra di essere nel deserto. Anche gli immigrati che magari a casa loro non avevano l'acqua girano con la bottiglietta in plastica e poi normalmente buttano via. Sembra di all'improvviso non si possa morire di sete in una città. Volevo dire, quanto all'ascoltatore che condanna i matrimoni misti, mi chiedo se condanna anche tanti bambini stranieri adottati da italiani, che altrimenti non avrebbero figli, perché i bambini inoltre consentono l'aumento demografico che rimane molto, molto limitato.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 14:24.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sergio Endrigo, Era d'estate.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: il coperchio del barattolo non si apre? Fateci scorrere sopra dell'acqua calda. Con il calore il metallo si dilaterà e il coperchio si sveterà facilmente.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: volete separare perfettamente la chiara dal rosso delle uova? Usate un imbuto con la punta immersa in un bicchiere e rompetevi dentro le uova. La chiara colerà nel bicchiere e i rossi rimarranno nell'imbuto.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: ecco un'idea perfetta anche per un aperitivo in giardino. Prendete due fette di melone, pulitele dalla buccia e dai semini e frullatele insieme a mezzo bicchiere di porto. Avrete un drink dissetante, leggermente alcolico e molto originale.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Franco da Pachino. Grazie Radio Margherita. Abbiamo un debito di oltre 2.000 miliardi. Paghiamo interessi annuali di circa 80-90 miliardi. Facendo un prestito o più prestiti per il valore del debito di durata trentennale, pagheremmo, compresi gli interessi, circa 70 miliardi all'anno. Risparmieremmo almeno 20 miliardi all'anno e dopo 30 anni non avremmo un centesimo di debito. Viene da piangere. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 14 e 59 minuti.
1: Radio Margherita. Radio Margherita.
2: Solo musica italiana, la nostra passione con le Margherita. È pura emozione.
3: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
4: Le Deva, un'altra idea.

0: Ciao, sono Maria e telefono da Bari. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette tanta, tanta, tanta bella musica. Insomma, è la mia radio ideale.
1: Radio Margherita trasmette tanta, tanta, tanta bella musica. Una radio ideale, anche a Bari.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Camaleonti.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Precisamente tu che

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony riderà. Perché tu

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 15 e 26 minuti. Biagio Antonacci, ho la musica nel cuore. Oh.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: Amore effimero.
1: Non rischiare la tua vita e quella degli altri. Se bevi, lascia guidare qualcun altro. Un attimo di incoscienza può segnare per sempre la tua storia. Guida sobrio.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 15:58.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tra le altre temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso incendio divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 i feriti, alcuni in gravi condizioni. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle ore scorse nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. Resta in carcere Walter Ravitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliari per il rischio di inquinamento probatorio e pericolo di fuga. Azzurri ancora in evidenza gli europei di nuoto a Parigi. Approda in finale la 4% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mao. Sempre nello stile va in finale Luca Di Tullio nel 1500. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Camaleonti.

0: Un giorno insieme con i Camaleonti. Torna fra un'ora.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Lucio Battista da Roma. Volevo fare una comunicazione a tutti i politici, chi di dovere. Ma è possibile, io sono un tassista da 48 anni e faccio tassista a Roma, ma è possibile un tassista è servizio pubblico dove la quale si deve pagare l'IVA? È un pubblico e la benzina la paghiamo a prezzo pieno, il pubblico va aiutato come pubblico, è assurdo che paghiamo l'IVA sulle autovetture che dobbiamo lavorare. Se qualcuno può fare qualcosa, vi ringrazio molto, è una cosa a livello nazionale, è il bene del popolo che si muove con taxi a livello d'Italia. Grazie, da Roma.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
0: Non ha prurito, però si gratta. La risposta è il formaggio.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 16 e 56 minuti. Cugini di campagna, anima mia.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un rimescolamento dell'aria e anche un apprezzabile calo delle temperature, che è quello atteso un po' da tutti dopo giornate estenuanti, con caldo che non ha mai mollato la presa. E tutto questo sarà a partire dalle regioni settentrionali, in particolare da lunedì 17, quando una perturbazione atlantica entrerà in azione sulle regioni settentrionali e su quelle dell'Alto Tirreno. Si perderanno quindi fino ai 6-8 gradi a tratti sulla Val Padana, con temperature massime che supereranno a fatica i 30 gradi, calo termico che sarà meno avvertito al nord-est, dove si concretizzerà al momento nella giornata di martedì, quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino sulla Sardegna e sulle regioni centrali, soprattutto quelle adriatiche, accompagnata anche da un incremento dell'instabilità. Le regioni meridionali invece dovranno attendere ancora qualche giorno, ovvero mercoledì, quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi, le temperature perderanno localmente 4-6 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Parlo con te che mi respiri sempre accanto, anche se da un po' di tempo siamo estranei in questo letto. Tu che nei silenzi hai soffocato la tua rabbia e con lo sguardo assente ti ripeti ne ho abbastanza. Dimmi se per caso alla mancanza hai dato un nome o se come me hai solo voglia di capire se poi restare uniti sia la giusta soluzione oppure dire basta senza giri di parole. Ma poi

respiri accanto e sono io a non respirare. Quello che succede non è semplice da dire. Fingere di amare non ha senso e dopo tutto non si è mai da soli a pagare.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Francesco e telefono da Catania. Innanzitutto complimenti per la splendida radio che sei, educata, evocativa, di compagnia. Poi, in qualità di docente di lettere, mi preme dire alle famiglie che l'educazione dei loro figli inizia in famiglia, in casa, non a scuola. La scuola deve continuare, potenziare l'iter educativo di un bambino, iter che deve essere avviato dai suoi genitori fin da quando lui è piccolo. La scuola non deve sostituirsi alle famiglie, ma deve collaborare con le famiglie. L'educazione di un alunno deve iniziare a casa sua, altrimenti il professore non ha la bacchetta magica per supplire alle deficienze educative dei genitori. Ciao Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 17 e 27 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Gianni Morandi, Scende la pioggia.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Calligrafia. Calligrafia, dal greco, composto di kalos, bellezza, e grafia, scrittura, significato, scrittura, arte della bella scrittura.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Decotto, dal latino decoctum, significato, medicinale ottenuto da sostanze bollite e poi filtrate.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Multimedialità. Multimedialità. Derivato dall'inglese, composta da multi e media. Significato: impiego simultaneo e integrato di vari mezzi comunicativi in vista di un determinato fine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Decodificare. Decodificare. Significato: in ambito tecnologico, ritornare alla informazione originaria. In senso esteso e comune, decifrare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: L'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare. Una scelta sbagliata può costare una vita.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Per le donne, le signore che vorrebbero abortire, io dico non fatelo, perché le conseguenze sono terribili, non fatelo psicologicamente, soprattutto non anche fisicamente, ma psicologicamente le conseguenze poi sono terribili, sensi di colpa, incapacità di socializzare, c'è una sindrome, viene una vera e propria sindrome, un complesso di sintomi. Quindi se qualcuno in questo momento volesse pensare di farlo, è pregata di cambiare idea immediatamente, rivolgersi al Dio Onnipotente che è amore infinito.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Amedeo Minghi, come il tempo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 17:52.

0: Radio Margherita Notizie.
1: A dispetto delle proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito anche 5 italiani giunti in solidarietà con le vittime palestinesi. La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. Intanto l'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone. Incidente sul lavoro stamani a Diano d'Alba, nel Cuneese, vittima una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 2 di domani, centinaia i voli cancellati. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Camaleonti.

0: Un giorno insieme con i Camaleonti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Allevia le tue giornate.

0: ti porto via con me.
1: Eugenio Finardi, Paura d'amare.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo Claudio, chiamo dalla Sicilia. Volevo rispondere in base alla signora di prima che ha dato un messaggio sbagliato sul circo, sull'uso degli animali. Io sono un domatore e sono dell'arte del circo, nato nel circo da sempre, e volevo comunicare alla questa signora che di non parlare in questa maniera e di dire ai nonni di non portare i bambini al circo e offendere un nonno che porta i bambini al circo, perché noi amiamo i nostri animali più di noi stessi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 18 e 25 minuti. Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: mondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Rita Pavone, questo nostro amore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Se chiamo 113 arriva la polizia, ma se chiamo il 311 chi arriva? Sempre la polizia ma in retromarcia?
2: L'angolo del sorriso.
3: Se non andate ai funerali degli altri, loro non verranno al vostro.
2: L'angolo del sorriso.
3: Se offendi un partigiano reggiano, ti trovi con una grana.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
5: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io telefono da Agrigento, sono Patrizia. Volevo rispondere a quel bel signore che disse moglie dei paesi tuoi, non lo so dir pronunciare bene. Io sono straniera, 45 anni di matrimonio, 5 figlie con un navigante e sono stata una moglie fedele fino a oggi, che sono 10 anni che sono sola. Dígale a quel signore che non siamo tutti uguali, ok?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Edoardo De Crescenzo, ancora. Notte.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André. La guerra di Piero.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 18:56.

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
6: Canzoni napoletane.
7: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
6: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
7: o su TV Satta al canale 646.
6: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
7: in DAB e in streaming.
6: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
7: Canzoni napoletane.
6: Suoni antichi.
7: Passione di sempre.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Gemma da Monopoli, vorrei dire che in qualsiasi centro abitato il rumore, la musica, gli schiamazzi a tarda ora sono ritenuti schiamazzi notturni. Solo nei centri storici è ritenuto movida, divertimento, intrattenimento, senza tener nessun conto di noi residenti che ci disturbano il riposo e invadono la nostra privacy. Sindaci, ridateci la nostra dignità di cittadini di serie A e non di serie B. Cercate di mantenere l'ordine e il controllo dei centri storici. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Umberto Balsamo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Umberto Balsamo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Bugiardi noi, L'angelo azzurro, Se fossi diversa.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ogni scelta ha un impatto. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 19 e 52 minuti.
2: Achille Lauro, amor.
3: Stanotte.

0: Un giorno insieme con i Camaleonti. Torna fra un'ora.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Minoritano. Avevo un

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Tonino da Maglie, Terrone al 100%. Un appello a tutti coloro che ancora sono fieri di essere meridionali, anzi terroni. Telefonate a Radio Margherita e ribadite: sono meridionale, anzi terrone, e ne sono fiero, e non accetto di essere disprezzato dalla vostra ignoranza xenofoba. L'Italia è una sola e non ci sono differenze. Viva il Sud, viva il Meridione, viva i terroni!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Danti, Luca Carboni e Shade. Canzone sbagliata.
4: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 20 e 24 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Gianni da Cagliari, proverbio più che un proverbio è un detto, ed è pezza cotta e pezza crua ed ognuno a domu sua, vuol dire carne cotta e carne cruda e ognuno a casa sua. Questo è quando si fanno le feste grandi a casa di qualche amico, che dopo un certo periodo il padrone di casa avvisa a tutti che è ora di tornarsene a casa.
4: Chiamo da Messina, il mio proverbio è: ti ricordi quando ero muzziti e ne mangiavamo i zuccherati? E ora che siamo maritati, cauci, pugni e timpulati. Traduzione: ti ricordi quando eravamo fidanzati e ci mangiavamo le zuccherate, che sarebbe un biscotto proprio messinese? Ora che siamo sposati, ci sono calci, pugni e timpulati e schiaffoni. Grazie, da Elvira.
5: Ciao Radio Margherita, sono Alfonsina e vorrei dirvi un proverbio siciliano. Sabato allegra cori, beati cuavi beggi le mulieri, cullavi ladi, ci doli lucori e spera caro sabato non veni. Vuol dire sabato rallegra il cuore, e perché è un giorno di vacanza, beato chi ha le mogli belle se le gode, chi le ha brutte si dispiace e spera che il sabato non viene. Grazie Radio Margherita.
6: Sono Emilio di Bagheria. Il mio proverbio, uno dei tanti proverbi, corre quanto vuoi a cataspietto. Tradotto significa che uno nella vita corre, ma poi la morte ti aspetta.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Matteo e chiamo ad Ercolano. Volevo dire a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita che spesso sento persone che si lamentano perché le altre persone passano troppo tempo davanti al cellulare, sempre sui social network, e non viene mai in mente che a volte semplicemente un telefonino magari è più interessante delle persone che è attorno. Forse è per questo che la gente ci sta così tanto tempo. Perciò siamo tutti un po' più attivi. Stare con un'altra persona a volte può essere estremamente noioso rispetto a quello che può dare internet o qualche sito interessante, ma usiamo ogni tanto i cellulari, guardiamoci negli occhi, parliamo e al limite annoiamoci assieme. Ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 20:53.

0: Sono Renzo, medico di Crotone. Ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi allenta lo stress, mi riscalda il cuore e mi cura l'animo. Ascoltate perciò Radio Margherita, parola di medico.
1: Radio Margherita, la tua musica ti allenta lo stress, ti riscalda il cuore e ti cura l'animo. Lo dice il medico, anche a Crotone.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Camaleonti.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: posto?
1: Bene, bene, va bene.
0: Sì.
1: Abbastanza.
0: Mi piace, mi piace. Questo va bene.
2: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
3: Sono Mattia e chiamo da Penne. Ho appena sentito il messaggio di quella signora che dobbiamo spendere di meno in prodotti di bellezza e dare più che nell'altro. Io invece credo che il materialismo e il consumismo sia un valore irrinunciabile del valore umano e che per me i prodotti di bellezza è più importante che aiutare gli altri. A fare quelle cose dovrebbe pensarsi più lo Stato, non i sacrifici della classe media e della classe superiore, Stato che non deve abdicare alle sue responsabilità in ogni sua condizione. Spero che questo messaggio non sia criticato, perché se davvero viviamo in uno Stato dove la libertà di espressione è piena, questa opinione contraria può essere totalmente sfida.
4: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 21 e 25 minuti. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

all'anagrafe Giuseppe Daniele, è nato a Napoli il 19 marzo 1955 ed è stato un cantautore, chitarrista e compositore italiano. Chitarrista di formazione blues, è stato, a cavallo degli anni 70 e 80, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio nazionali ed internazionali. La sua tecnica strumentale e compositiva è stata influenzata dalla musica rock, dal jazz di Louis Armstrong, dal chitarrista George Benson e soprattutto dal blues, in una sintesi fra elementi musicali e linguistici assai differenti, interpretati con vena del tutto personale e creativa. La sua passione per i più svariati generi musicali ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato tarumbò, a indicare la mescolanza di tarantella e blues, assunti come emblema delle rispettive culture di appartenenza. La cifra stilistica di Pino Daniele era espressione di un profondo legame con la tradizione partenopea e mediterranea, sia per le sonorità che per i testi, i quali riprendono e reinterpretano canti e usanze popolari napoletane.

più occasioni. Il musicista partenopeo, infatti, compose le musiche di due dei precedenti film di Troisi dal titolo Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite. Ha pubblicato 23 album in studio e 7 album dal vivo. Pino Daniele muore a Roma il 4 gennaio 2015 all'età di 60 anni. Tra i brani più iconici di Pino Daniele ricordiamo Quando, Senza e te, Quando chiove,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Pino Daniele.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta. Inizia da te. Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Little Tony, vai giù per me. Tu sai.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Piero Alta Valle Susa. Allora, quella signora che si dice della, per il TAV, non sono tutti, sono pochissimi quelli che sono contro la TAV. E vedeste adesso, oggi, per Susa, la gente che gira è tutta gente che arriva da fuori dai centri sociali, che non gliene può fregare de meno di ciò che gli abitanti vivono. Comunque, se tutti i camion viaggiassero in treno avremmo meno inquinamento, solo che c'è qualcuno che ha interesse a far sì che non si faccia questa cosa. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 22. In punto.
3: Mia Martini, minuetto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Commemorazione oggi a Genova, a 8 anni dal crollo del ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, la prima dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. E la sindaca Silvia Salis annuncia:
2: Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della scuola.
1: Colpo di scena al processo New York a Luigi Mangione, accusato dell'omicidio del CEO di un colosso sanitario assicurativo, Brian Thompson. Il connazionale si è dichiarato colpevole, il verdetto è atteso a dicembre. Si attenua il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani saranno solo 2 Bolzano e Bari, dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Camaleonti.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sì, sono Marco da Genova e volevo dar voce a tutti i single d'Italia che non riescono a trovare una donna perché il disagio impera nell'universo femminile, lo possiamo riscontrare nell'abuso di alcolici da parte di queste donne, da parte anche di tutta la popolazione femminile, che tramite anche marchi come i tatuaggi si marchiano, si mettono in vendita. È difficile oggi trovare una donna che voglia mettersi in famiglia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Bobby Solo. Gelosia.
4: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Dick Dick. Il mondo è con noi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 22:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna. Sa cosa diceva Molière? Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri. Sa cosa diceva Albert Einstein? La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio, devi muoverti!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: New Trolls, Aldebaran.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Chiamo dalla provincia di Campobasso. Voglio parlare dei cambiamenti climatici. È da 20 anni che sto lottando per uno sviluppo ecosostenibile e la difesa del territorio. A tal proposito ho fondato un'associazione socioambientale appunto per la tutela dell'ambiente. E di questi giorni il grido drammatico della navicella che sta volando sopra di noi e ci dice che abbiamo prodotto dei danni gravissimi a questo meraviglioso pianeta. Svegliamoci, gente, svegliamoci che già è tardi. Facciamo tutti qualcosa e rispettiamo questa nostra terra a 360 gradi. Voglio concludere citando un antico proverbio indiano. Non abbiamo ereditato la terra dei nostri padri, ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Grazie. Radio Margherita, speranza della nostra vita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 14 agosto. Sono le ore 22 e 51 minuti. La tua radio preferita? Radio Margherita.

a tutti, sono Gemma da Monopoli e ascolto Radio Margherita perché mi prese di costei piacersi forte che, come vedi, ancor non m'abbandono.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la mia calamita.
0: Sono le ore 23 e 24 minuti.
2: Renato Zero, Zero il folle.
3: Che ci faccio col raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni.

0: La mafia si nutre della paura. Il coraggio di uno può svegliare il coraggio di molti. Non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Orietta Berti, l'Altalena.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Feliciano e chiamo da Motta Catania. Prima tanti auguri a tutti gli operatori dell'emittente Radio Margherita. Poi faccio un appello per quanto riguarda la sicurezza. La sicurezza può esserci solo se c'è una collaborazione totale di tutti i cittadini, soprattutto dei politici, ed evitare di assumere la figura dei falsi predicatori. Il cittadino ha pienamente diritto di ogni benessere. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 23:59.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Mario Tessuto.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Mario Tessuto.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Lisa dagli occhi blu. Ho scritto fine. Chi mi manca sei tu. Gli occhi verdi dell'amore. Dolce angelo d'amore. Sei tu l'amore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Marisa Sannia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. È mezzanotte, è 28 minuti.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Uno dei grandi privilegi della saggezza è quello di non scomporsi mai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Albano e Romina Power. Quando un amore se ne va.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giuseppe e chiamo da Siracusa a Radio Margherita. Vorrei dare un consiglio alla signora che parlava delle trattorie. Cara signora, trattoria non significa cibo scadente che tu raccomandi alle persone di andare a mangiare in trattoria, non nei ristoranti. Sappi una cosa, alla signora, cara signora, la signora e tutte quelle che non lo sanno, trattoria significa, va bene, ci potrebbero essere trattorie come gli alberghi a 5 stelle, perché trattoria significa non si è tenuti a tenere dei piatti internazionali, ma è tenuta a tenere piatti locali.

0: e propri. Cioè, quindi trattoria significa anche un albergo a 5 stelle, cara signora, e questo serve a tutte quelle che non lo sanno, perché la gente è convinta che trattoria sarebbe un locale scadente. Non è così.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 15 agosto. È mezzanotte e 51 minuti. Buon Ferragosto.
1: Solo musica italiana, la nostra passione. Con Radio Margherita è pura emozione.
2: Radio Margherita.
3: Alessandra Amoroso, trova un modo.

0: da Oristano. Io ascolto Radio Margherita perché è troppo bella. E continuate così perché è un piacere ascoltarvi. Ciao a tutti.
1: Radio Margherita, è un piacere ascoltarti, anche ad Oristano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Biagio Antonacci.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano C'era un ragazzo che come me si sono confrontati oggi Joan Baez e Gianni Morandi. Confronti.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Virginia, Napoli. Vorrei che qualcuno mi aiutasse a fare qualcosa contro l'abbaiare dei cani. Sono una persona anziana e non ce la faccio più a sentire questi cani che abbaiano dalla mattina alla sera perché i padroni li tengono fuori ai balconi. Ditemi un po' come posso fare. Vi ringrazio, ascolto Radio Margherita sempre per 24 ore su 24. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Avete un gatto a pelo lungo, magari un persiano? Di tanto in tanto pulitelo con un batuffolo imbevuto di acqua di rose. Il pelo diventerà subito più lucido e vaporoso.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. L'aglio è una pianta medicinale considerata da sempre indispensabile perché dotata di infinite proprietà salutari. Perché duri a lungo, conservatelo sott'olio in spicchi già puliti. Ricordatevi poi che l'aglio schiacciato insaporisce meglio le pietanze rispetto all'aglio tritato.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Per prendere una tintarella invidiabile, assumete cibi che contengono carotene. Vi aiuteranno ad abbronzarvi più facilmente. Oltre alle carote, contengono buone quantità di carotene anche prezzemolo, peperoncino, rucola, basilico, pomodori, mango, peperone e melone.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: dona il proprio tempo, regala speranza. Il volontariato cambia vite. Dare una mano a chi ha bisogno è il primo passo per un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Adriano Celentano. Storia d'amore.
3: Tu non sai.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Carmen da Salerno. E prima l'immobile era un investimento sicuro, adesso si fanno i salti mortali per poter mantenere il proprio immobile, guai se fosse seconda casa. Seconda casa non fa altro che garantire un reddito ancora più sicuro, oltre le varie tasse che paghiamo ai nostri politici. Io ho visto che qualsiasi cosa si vota, qualsiasi governo cambia, praticamente le cose rimangono uguali. Non è possibile fare questo, bisognerebbe che ci ascoltassero, bisognerebbe fare qualcosa. Grazie, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Edoardo Bennato, viva la mamma.
4: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 15 agosto. È luna e 54 minuti. Buon Ferragosto.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Sergio Endrigo, Teresa.